vedo fuori non è cantissi. E le coali ad occhi se ne pao, e le coali pomonine si corao, e che tolverò un avrò.